everyone.

0: Enjoy your life.
1: Radio Sole Luna.
2: La musica che dà voce alle mie emozioni.
3: Radio Sole Luna.
1: Emozioni.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

In giro proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.

Piero Muccio, Iu del Vino, del Di Nero, Ide Speedy Gonzales,

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole 2.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Firenze lo sai, non è servita a cambiarla.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

che freddo che sento stasera. Sto camminando sotto la pioggia solo, pregando a Dio che un giorno ti potesse far ritornare. Se ci stesse un Dio che mi venisse una speranza, che mi venisse là non mi poteva portare. Perché mi manca assai, è solamente in una canzone ti posso dire tutto quello che provare in te. Se mi stai sentendo ritorno.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato su me.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano se nel cuore restano.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni, sei così.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore.
1: Ok.
0: Perfetto.
2: Mi metto in porta, te lo calcio.
0: No. Mi calcio.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
2: Ma certo, non avrei paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
3: Accetto la sfida.

0: Mi piacciono i panini maionese e ketchup, e poi per digerire un bicchierino di grapp indosso magliette e robe di camp, e sotto i pantaloni metto sole e make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente ca trip, e faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto cazzone tengo sparatrap, perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah. Ah.
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe, e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poche strip, e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa.

0: mio genere invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, col bass elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Ho fidanzato dei figli ma si chiama Filippo, io guardo a mia settimana te

Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, cioè abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio compra i dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip. Mi piace nel giornale che ne firma una coppa con tutte i zizzapore e solamente con clip. Mio figlio invece ha pigliato un clip che ti dà un tocco con tavolino e pip. Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la Coop e arriva un garzone con tanto di zip. Mia moglie invece ha da scendere la coppa, perché sono che tre mesi che non bava zip e si è frustrata spesa, lo pesano troppo. O trova qualche stronzo che ci porta in coppa. Azza!

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

time ago, when I was a young boy.

1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone! Provolino, provoletto, è scappato sotto il letto! Grazie Angelo, grazie a tutti!

ciao a tutti ragazzi, sono Vicione. Salutiamo Azzurra, Angelo, Baffo, salutiamo Fabri, Calapa, The Crow, Felix, il Beccamorto, Ciro, Pirlotto, Zeus, Fenice, Bello Bello, Elka, Melody. Abbiamo Shaki, Alizia al momento, la formazione è questa.

0: ai dischi, naturalmente il mitico Black. Vai Black, saluta gli amici, vamos! Basta Black, basta Moccuccia! Stava salutando tutti a uno a uno. Palinsesto non me lo ricordo, vediamo un po', ore 18 ci sono io, ore 19 c'è Angel che trasmette dalla Spagna, ore 20 c'è Giuseppe da Catania, 21 c'è Shaki. Grazie Fabri. 22 c'è Rita, 23 c'è Fabius.
1: Mesclando.
0: Sente bene?
2: Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo.

beh, questo è il Virtual DJ, comunque originale. Il microfono non è che costa tanto, però. Il microfono a condensatore da tavolo e vedo, va bene. Andiamo! Grazie Fabri.

Allora vediamo di ingaggiare il nostro nuovo DJ. Abbiamo pattuito, ragazzi. Allora, Fabri Calappa farà solo neomelodico. Ma un paio di volte alla settimana ci sta, perché non abbiamo più chi fa questo genere qui, Radio Sole Luna. Per 4.800 euro al mese. Non possiamo offrire di più, Fabri, eh? Elka! Quelli sono, però c'è tredicesima, c'è quattordicesima, ci sono tutti i contributi, ferie. È arrivata la Jessica Rabbit. Ciao Jessie. Adesso mo che mi trovo, siccome che Jessie conosce bene Fabri. Lo possiamo torturare. Che facciamo? Un paio di ore di neomelodico con DJ Fabri? Che ne pensi tu, Jessie? È arrivata la Shaki. Buonasera, buonasera, Shaki.

e questa è Cambogia. Lui si chiama Kim Wilde. Allora, Shaki, siccome che Shaki è l'altra titola, siamo due, cosa ne pensate se prendiamo come DJ, ma lui fa un paio di ore a settimana di neomelodico, il pomeriggio è libero. Ho detto, vabbè, ci sta la musica neomelodica, e ci mancherebbe pure, e fa radio da 25 anni. Però devo chiedere a Shaki, Shaki! Grazie, grazie. Ma ognuno fa la musica sua, non ci sono problemi. Poi è Calabriso, là in Calabria ci sta pure la salsiccia buona, eh.

mangia bene, si mangia. Io l'ho sempre detto, in Calabria, in Basilicata si mangia bene. Tutto, tutto casereccio. Poi la mamma mia era della Basilicata, ancora è della Basilicata, Basilicata come le Calabria, tutto, fanno tutto loro, eh.

Ciao Fatti, buonasera Fatti Zero. Abbiamo già la prima richiesta, è già pronta, piatto numero uno, arrivano i Nomadi, una richiesta di Angelo. Che ha fatto una bella scelta, per tutti noi.

arrivato anche dal Portogallo, Cyberman, buonasera. Vista come sono veloce, Angelo? Angelo mi ha chiesto e dedica a tutti voi 20 anni i Nomadi.

Hola Cyberman. Boa tarde. Altra canzone italiana in versione spagnola, Daniela Romo con Yo no te pido la luna.

È arrivata la Cata. Buonasera, ciao Cata. La prossima sarà tutta per Dina. Allora, ciao Cata, Cata, eccolo qui, Buffalo.

Grazie, grazie Cata. Io non te pido la luna, Daniela Romo, hola. Per Dina ho scelto questo brano, piacerà, non piacerà, chi se ne frega, a me piace, ok? Per te, La prima cosa bella, Nicola Di Bari.

siamo negli anni 60, mi ricordo bene, quando Angelo Pappo era già andato in pensione da 8 anni. Bravo, welcome, welcome Fabri, benvenuto qui Radio Sole e Luna.

Allora, dopo vi metto una canzone cantata dal più grande cantante di tutti i tempi, ragazzi. Non stiamo parlando di John Paul Young, oppure, che ne so, di Barry White o Michael Jackson. Ma che sta a ridere, Vaffo? Il più grande cantante di tutti i tempi, datemi il voto 10. Hola, buona Adriano! Alla consumizione!

0: Vabbè, più che una canzone, facciamo così, una poesia, va bene? Perché io sono molto sensibile. Il poeta. Avete presente le parole di Lucio Battisti, Renato Zero? Loro sono poeti, ma Micione non scherza. Per tutte le copie. Allora, questa canzone, questa poesia l'ho scritta io, ok? E si chiama Io ti amo.
1: E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare, tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo.
0: Io manco le cani.
1: E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani. E sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta,

0: lo so dire. Un angelo disteso al volo che è caduto qua.
1: Ma perché dico volo? Al sole. Ciao Claudio, buonasera.

0: sarà tutto. Diamo la buonasera Angel. Hola hola. Però, hola hola hola Angel.
1: Mi fa paura ma va bene così.
0: Ore 19 Angel. Prossima canzone, prossima richiesta, mi sa che la canta Fabri, eh? La mia impressione. Vabbè, ascoltiamolo. No. Mo non mi fare concorrenza, eh! In controllo ti sei in missione!
1: Questo che dico è la notte del pensiero.
0: Para todo il mundo!
1: Per aprire queste.
0: Buonasera, Daras!

Quindi diamo la buonasera sia a Angel che a Dara. Il titolo che ho scaricato mi ha dato come titolo solamente la parola filmato, non so perché. Comunque credo che è una canzone che canterà Fabri.

0: arrivata la gatta Catwoman. Allora arriva a richiesta di Fabri una canzone scritta e cantata appunto da Fabri Calappa, ascoltiamolo. Scrivi tu. Non mi ricordo come si chiama, scrivilo tu, Fabri.
1: Strana la vita, a volte ci può fare del male. Quando porti dentro al cuore un amore da scordare.
0: Che bella voce, e poi bello intonato pure.
1: Ti chiudi nella stanza.
0: Sarà facile dimenticare, un brano scritto e cantato da Fabri Calappa.
1: Ma è tardi oramai e niente ti potrà più aiutare. Penso a quei giorni insieme per telefono a parlare, quando mi dicevi amore nessuno ci può separare. E poi mi dici non ti preoccupare.
0: Angel, Zeus, S-Bot, S Mariolino, Drequerd Mariolino. E ora se ama Zeus. Sì, è Mariolino, te ricordi Mariolino? Ora è Zeus.

ancora complimenti a te, Fabri. Passiamo al prossimo brano. Sono i Gypsy Kings. Live. Baila me, Gypsy Kings.

0: a chi se balla flamenco.
1: Quando sei Maria Dolore, quando sei chiamata amore, quando sei la sorella, quando sei parolore, quando
0: sei
1: dolore, quando sei chiamata amore, quando sei la sorella, quando sei
0: con mia sorella.

0: quando sei in mezzo.
1: Ho salutato Catwoman.
0: Quando sei in mezzo, quando sei in mezzo.
1: Baila, baila, baila, baila.
0: Baila, baila, baila, mai. Esta lunga ta gitana que yo siempre cantaré.
1: Olé, torero.
0: Pero no
1: el toreador.

viva la musica! Sempre col sorriso, ragazzi, eh! Se avete problemi, che ne so, pagare le bollette, le rivolgetevi alla Sciacchi, ragazzi, risolviamo tutti i problemi!

19 Angel, 20 Giuseppe Cittivi, 21 abbiamo la Sciacchi, 22 Rita, 23 Fabius.

ancora un brano spagnolo e poi si cambia, eh. Un attimo che gira troppo veloce. Sistemato. Paulina Rubio, Vive il Verano.

viva l'estate, viva il verano. Anche per te un brano che Sciacchi dedica a Micione con un bacione, fa pure rima, Lucio Battisti. Diamo la buonasera a Axel. Ciao Axel.

lì mangiano sempre carne, ricordatelo, il pesce lì in Ungheria. Giuseppe. Andiamo, buonasera, Frenzy.

Rita Limba de Luna. Loro sono i Boney M. Questa è l'originale, l'originale italiana, Tullio De Piscopo. Qualcuno dice Tullio Di Fisco. Hola Frenzy, Frenzy, dime se copia, intende, se intende missioni, dime se mi scuccia.

sai che è più bella questa versione di quella di Tullio De Piscopo? Kalimba de Luna, Luna, Sole, Luna. Boniem.

una delle tante versioni di USSR, versione DJ Carabas, che è una versione molto bella. Oh oh oh oh oh oh oh.

I'm back to the USSR. Sto tornando in Russia.

0: vi saluto sul
1: prossimo brano, tra un minuto.
0: Como?

pasito para in, pasito para allá. Salutiamo, è arrivata Carlotta. Vi saluto velocemente, devo fare la lista, ma sì, tanto quanto ci vuole, che non è che io sono come quello là che dice. Axel, Azzurra, Carlotta. Vabbè, dai, allora, Axel, Azzurra, Carlotta, Mariga, Fenice, Catwoman, Claudio, Alizei, Cyberman, Pirlotto, Zeus, Jesse, Emiliano, Frenzi, Cata, Bello Bello, Elka, Giuseppe, Angel, Daras. Si sono separati Angel Daras, mannaggia Ucciuccio. Melody, Dina, Shaki, Felix e io, Micione. Mi pare il perfume di flor. Bailemo sel bimbo. Con la forza. Quindi finisco qui io, ragazzi, ma non vi spostate perché arriva Angel. Ancora grazie e diamo tutti insieme la buona diretta Angel. 3, 2, 1, grazie, buona diretta, vai Angel. Ma dove sta qua? Aspetta, aspetta, aspetta che ho perso. Ah, ecco qua. Ciao a tutti!

0: 23 e 18 minuti erano Europa con Kerry, arriva lui,
1: dimmi perché,
0: Alfa e Filo Rosso.

bellissima canzone di Alfa, Il Filo Rosso, 23-22 minuti, arrivano Long, Frankie, Ghost, Hollywood.

bellissima canzone dei Frankie Goes to Hollywood. Relax, arriva lui, Gigi, Finizio, voglio sapere.

Bellissima canzone di Gigi, che cerco con Void. Sapete, arriva lui, Bruce Springsteen, Highway to

bellissimo cazzo di Bruce Springsteen con Highway 12. Arriva lei, Fiorella, ma noi quello che le donne non dicono, e mi raccomando, non toccate ora le mani, una donna con un dito

23 e 38 minuti era Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono, si balla. Arriva lui, Billy, More, Up e Down.

0: era
1: proprio
0: male. Citra,
1: eh sì ragazzi, 0-0-5 minuti, parte la mia sigla ed io sulle note della mia vita inizio con la notte della mia sigla, scusate, inizio a fare il saluto, saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio per Radio Associata e Radio Giotermano per l'Ita e saluto la nostra radio, Radio Sorellume, website.com, se sciacchi mi ciò, mi raccomando ragazzi, un bel like e saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate e passo, iniziate a trovare i nostri live.

Paola, Alice, Claudio, la mia famiglia, Zeus, Felix, Moniz, saluto Marica, Anna e Stone. Cosa dire? Io vi auguro buonanotte a tutti. Come si chiama? Lunedì sera alle ore 23. Un bacio.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

Hai ascoltato la sera come ti parla all'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è colore del cielo.